Sukula, sukula punzira so. Ine muntu wa bambo, ndakwanisa kualera, ngakhale ndilinde kaine. Zoso waza onzo se, ndima wachitira, ndipo sakulira so. Ndapirira, ndipo ndipirira be, kusa.